di statura recina deve matar. Se tu mi piazza qualche ragazzo, attento per quella, cercamela. Alla manista, domani mattina, tu una regina te